0: Ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: te te.
1: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire

0: amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Non avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Stasera.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 24 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un cielo amico vi allieta la giornata. Ottimi risultati si prevedono in campo professionale, dove potreste raggiungere un obiettivo importante. Toro, potreste sentirvi traditi dal comportamento di una persona a voi molto vicina e reagire con un filo di aggressività. Forse si è trattato solo però di un fraintendimento. Gemelli, sarete pronti a usare qualche passo azzardato, anche a rischio di mettere in gioco l'equilibrio per acquistare maggiore autonomia. Con le unghie e con i denti difenderete i vostri spazi. Cancro, continua l'altalena di emozioni regalate dalle stelle. Se in alcuni momenti vi sentite irritati e confusi, fate affidamento sulla buona sorte e sull'amore. Leone, vivete le vostre emozioni più intense con chi volete. Potreste scegliere di viverle con il partner di sempre e favorire le gioie dell'Eros. Potreste decidere anche la compagnia degli amici. Vergine, inutile aspettarsi una giornata vivace ed emozionante di quelle che vi piacciono tanto ma che da tempo non vi capitano più. Rimarreste delusi. Momento di notevole stanchezza. Bilancia, il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno. Invece di rimuginare sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Scorpione, la giornata è un po' nervosa. Evitate di prendere posizione in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta. Sagittario, amici si rifanno vivi dopo tempo con un invito serale che vi riempie di gioia. In campo affettivo si prevedono dolci emozioni, coccole tenere e piacevolmente trasgressive. Capricorno, niente pregiudica il buon andamento delle attività professionali, anzi, chi lavora alle dipendenze altrui potrebbe essere investito da piacevoli novità. Acquario, non fatevi travolgere dai problemi altrui, qualcuno che vi è vicino potrebbe avere le sue responsabilità e non tocca a voi risolvere tutti i problemi del mondo. Pesci, non permettete che una piccola difficoltà vi rovini l'umore e la giornata. Cogliete la palla al balzo e approfittate dei numerosi inviti che oggi potreste ricevere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buona domenica.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui, pronti a stare insieme anche per questa domenica mattina del 24 maggio. Buongiorno e ben svegliati da Benny Ronca. Come state? Fino alle 9 insieme faremo dunque colazione svegliandoci con tutta calma ed ascoltando le più belle canzoni d'amore qui da Romantica Radio, quelle canzoni che ci fanno battere il cuore. Dietro al vetro a far girare tutto alla perfezione come sempre ci sarà il mitico Simone Serpone. Allora, noi siamo prontissimi e allora vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per i vostri messaggi. Ma adesso diamo spazio alle informazioni, una rapidissima occhiata la diamo a quello che è accaduto in queste ultime ore e subito dopo partiremo con le prime canzoni di questo primo appuntamento della domenica di Romantica Radio con l'energia di Rita Pavone con Datemi un martello e a seguire l'eleganza dei Romance con Fiore di carta. Restate sintonizzati, le news e poi si riparte.

Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

canzoni, altre due perle qui da Romantica. Ascolteremo Ornella Vanoni con la splendida Ma come ho fatto. E a proposito di Ornella Vanoni, vi ricordo che sul nostro canale ufficiale YouTube c'è una bellissima raccolta musicale delle sue più belle canzoni, per cui non perdetela questa raccolta. Magari, visto che vi trovate, iscrivetevi anche al canale, tanto è tutto gratuito, ed attivate anche la campanella. E dopo Ornella Vanoni ascolteremo il grande Jimmy Fontana con la sua splendida e trascinante Begin. Buon ascolto.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Sempre insieme qui su Romantica Radio per il dolce risveglio della domenica mattina con Benny Ronca. Staremo insieme fino alle 9 e continuiamo a far girare i grandi dischi, cioè quelli che hanno fatto la storia. In arrivo c'è un grande artista che praticamente ha portato in tutte le case d'Italia il rock and roll. È il ciuffo più famoso d'Italia, Little Tony. Ascolteremo la sua travolgente Capelli biondi. Seguirà il Banco del Mutuo Soccorso con uno dei suoi brani più belli, Paolo Pa. Insomma, una doppietta musicale pazzesca qui a Romantica Radio. Buon ascolto.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: chiamo Guglielmo, chiamo da Torino, complimenti per la radio.
1: Antica Radio, sono Salvatore, siete favolosi, io vi ascolto ovunque, faccio il camionista e sono napoletano, vi ascolto dovunque in tutta Italia, un abbraccio e un bacio, siete grandi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Come passerete questa domenica del 24 maggio? Resterete a casa, comodi, seduti sul vostro divano o preferite andare fuori a pranzo con amici o parenti? Fatecelo sapere 331-240-7878. Intanto vi ricordo che in questa data del 24 maggio sono accadute tante cose, tanti eventi storici e anche di grande rilievo. Ma c'è un evento in particolare che ci può riguardare più da vicino, almeno per noi di Romantica Radio. Vi dico subito, il 24 maggio del 1956 nasce l'Eurovision Song Contest. Pensate che a Lugano in Svizzera si tenne la prima edizione di questo festival canoro. E adesso le prossime canzoni, arrivano i Dick Dick con Storia di periferia e poi una rarissima versione di Le Verrà cantata da Mango e Loretta Goggi. Insomma, un duetto incredibile, un'emozione da brividi, cose che qui non mancano mai a Romantica Radio. Buon ascolto.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 24 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un cielo amico vi allieta la giornata. Ottimi risultati si prevedono in campo professionale, dove potreste raggiungere un obiettivo importante. Toro, potreste sentirvi traditi dal comportamento di una persona a voi molto vicina e reagire con un filo di aggressività. Forse si è trattato solo però di un fraintendimento. Gemelli, sarete pronti a usare qualche passo azzardato, anche a rischio di mettere in gioco l'equilibrio per acquistare maggiore autonomia. Con le unghie e con i denti difenderete i vostri spazi. Cancro, continua l'altalena di emozioni regalate dalle stelle. Se in alcuni momenti vi sentite irritati e confusi, fate affidamento sulla buona sorte e sull'amore. Leone, vivete le vostre emozioni più intense con chi volete. Potreste scegliere di viverle con il partner di sempre e favorire le gioie dell'eros. Potreste decidere anche la compagnia degli amici. Vergine, inutile aspettarsi una giornata vivace ed emozionante di quelle che vi piacciono tanto ma che da tempo non vi capitano più. Rimarreste delusi, momento di notevole stanchezza. Bilancia, il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno. Invece di rimuginare sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Scorpione, la giornata è un po' nervosa. Evitate di prendere posizione in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta. Sagittario, amici si rifanno vivi dopo tempo con un invito serale che vi riempie di gioia. In campo affettivo si prevedono dolci emozioni, coccole tenere e piacevolmente trasgressive. Capricorno, niente pregiudica il buon andamento delle attività professionali, anzi, chi lavora alle dipendenze altrui potrebbe essere investito da piacevoli novità. Acquario, non fatevi travolgere dai problemi altrui, qualcuno che vi è vicino potrebbe avere le sue responsabilità e non tocca a voi risolvere tutti i problemi del mondo. Pesci, non permettete che una piccola difficoltà vi rovini l'umore e la giornata. Cogliete la palla al balzo e approfittate dei numerosi inviti che oggi potreste ricevere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buona domenica.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E abbiamo appena scoperto cosa ci riservano gli astri per questa domenica del 24 maggio. Insomma, che sia un cielo sereno o un po' agitato, la colonna sonora ideale per la vostra giornata la trovate solo qui su Romantica Radio, assolutamente. Su questo siamo pienamente d'accordo. Allora, iniziamo insieme ufficialmente questa seconda ora di questo primo appuntamento della domenica di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca, in regia c'è Simone. Continuate a scriverci 331 240 78 78, anzi grazie di cuore per tutti i messaggi che stanno già arrivando nonostante quest'ora di mattina. Allora, le prossime canzoni sono pronte: Patti LaBelle con la sua Oh My Own, e poi ascolteremo Anonimo Italiano con Anche Questa è Vita. Buon ascolto.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma che meraviglia di note, abbiamo appena ascoltato la nostra collection Canta Napoli, praticamente un viaggio tra le melodie più calde, passionali e senza tempo della tradizione partenopea, ma ammettiamolo pure, canzoni così mettono sempre il buon umore, specialmente poi di domenica mattina. Allora, qui l'area si sta facendo veramente caldissima, l'energia sale su Romantica Radio in questa domenica mattina del 24 maggio. Arrivano Lena Biolcati con Grande, grande amore e subito dopo Gianni Meccia con Il Pullover.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: E visto che siete tantissimi a scriverci e ad ascoltarci, voglio ricordarvi che Romantica Radio vi segue ovunque, a casa, in auto o anche a spasso. Questo grazie a tutti i nostri canali digitali. Allora, facciamo un breve riepilogo. Potete ascoltarci ovviamente in FM e in DAB, ma se siete a casa potete sintonizzare la vostra Smart TV sul canale 788 del digitale terrestre. Questo però soltanto per le regioni Calabria, Lazio, Basilicata e Campania, almeno per il momento. Poi potete seguirci anche grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare sul vostro smartphone gratuitamente. E poi, se siete pigri, basta dire Alexa, avvia Romantica Radio ed il gioco è fatto, zero scuse, siamo sempre con voi, amici all'ascolto. E allora, a proposito di stare bene insieme, adesso è arrivato il momento di ascoltarci una delle più belle canzoni di Mia Martini, Donna Sola. Seguirà Adamo con Non Voglio Nascondermi.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Alessandro, chiamo dalla provincia di Napoli e volevo farvi i complimenti per questo nuovo format, questa radio in FM. Approfittavo per salutare tutti i miei amici che ascoltano buona musica come me e vi auguro una splendida giornata.
1: Romantica Radio, siete la mia compagnia migliore. Ciao da Anna di Aprilia.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E devo dire che la domenica mattina vola in vostra compagnia, mattinieri romantici all'ascolto. A farvi strada al timone di questa macchina del tempo ci sono sempre io, Beni Ronca, che vi terrà compagnia ancora per un pochino fino alle 9. E allora, poco fa abbiamo parlato di come ascoltarci ovunque, ma c'è un altro modo per restare in contatto con Romantica Radio e anche H24. Basta sbirciare dietro le quinte dei social, quindi andate a cercare Romantica Radio su Facebook, su Instagram e su TikTok, mi raccomando, e lì potete anche commentare quello che volete. Beh, speriamo che siano belle cose, ovviamente. E adesso torniamo a far battere forte il cuore con la grande musica degli anni 70. Arrivano Renato De Profeti con la bellissima Non si muore per amore. Seguirà José Luis Rodríguez con Se Venís.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 24 maggio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un cielo amico vi allieta la giornata. Ottimi risultati si prevedono in campo professionale, dove potreste raggiungere un obiettivo importante. Toro, potreste sentirvi traditi dal comportamento di una persona a voi molto vicina e reagire con un filo di aggressività. Forse si è trattato solo però di un fraintendimento. Gemelli, sarete pronti a usare qualche passo azzardato, anche a rischio di mettere in gioco l'equilibrio per acquistare maggiore autonomia. Con le unghie e con i denti difenderete i vostri spazi. Cancro, continua l'altalena di emozioni regalate dalle stelle. Se in alcuni momenti vi sentite irritati e confusi, fate affidamento sulla buona sorte e sull'amore. Leone, vivete le vostre emozioni più intense con chi volete. Potreste scegliere di viverle con il partner di sempre e favorire le gioie dell'eros. Potreste decidere anche la compagnia degli amici. Vergine, inutile aspettarsi una giornata vivace ed emozionante di quelle che vi piacciono tanto ma che da tempo non vi capitano più. Rimarreste delusi, momento di notevole stanchezza. Bilancia, il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno. Invece di rimuginare sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Scorpione, la giornata è un po' nervosa. Evitate di prendere posizione in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta. Sagittario, amici si rifanno vivi dopo tempo con un invito serale che vi riempie di gioia. In campo affettivo si prevedono dolci emozioni, coccole tenere e piacevolmente trasgressive. Capricorno, niente pregiudica il buon andamento delle attività professionali, anzi, chi lavora alle dipendenze altrui potrebbe essere investito da piacevoli novità. Acquario, non fatevi travolgere dai problemi altrui, qualcuno che vi è vicino potrebbe avere le sue responsabilità e non tocca a voi risolvere tutti i problemi del mondo. Pesci, non permettete che una piccola difficoltà vi rovini l'umore e la giornata. Cogliete la palla al balzo e approfittate dei numerosi inviti che oggi potreste ricevere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buona domenica.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: Per chi si fosse sintonizzato tardi su Romantica Radio e su questo risveglio della domenica mattina, abbiamo appena riascoltato il nostro appuntamento con l'oroscopo del nostro Roberto. Speriamo che ci siano in serbo belle cose per questa domenica mattina. Ma a proposito di cose belle che vi aspettano, drizzate bene le antenne, perché tra pochissimo, prima di salutarci, avrete la possibilità di portarvi a casa e conquistare uno dei gadget ufficiali di Romantica Radio, quindi tenete i telefoni caldi perché tra pochissimo vi dirò come fare. Intanto risegnatevi il nostro contatto 331 240 78 78. E adesso ritorniamo alla musica di classe mondiale a questo punto, con Quincy Jones con Just Once, e subito dopo l'energia intramontabile, ineguagliabile di Raffaella Carrà con la sua bellissima Era solo un mese fa.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

E allora facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo tutti bambini, anche se soltanto per qualche minuto, con nomi, cose e città. Faremo dunque girare la ruota e vedremo su quale categoria si ferma e su quale lettera. Allora, Simone, se sei pronto in regia, possiamo far partire la ruota e così iniziamo a sentire questo formidabile ticchettio. Via! Stop alla ruota, attenzione, si è fermata sulla categoria animali e sulla lettera P come Palermo. E allora facciamo scatenare le vostre tastiere, inviate un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78, velocissimi, e indicate, scrivete il nome di un animale che inizi con la lettera P di Palermo. 331 240 78 78, ve lo ripeto ancora. Le prossime canzoni, intanto che arrivano le vostre risposte, Paolo Frescura con Non serve a niente e Walter Foini con Non va che torno.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti-Iran si tratta, l'accordo è pronto, annuncio a breve, ha detto ieri sera Donald Trump dopo un colloquio con Netanyahu. È andata bene, riferisce il tycoon, ma i Pash d'Iran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto la gestione iraniana e sul nucleare non c'è alcun impegno. E minuti di terrore alla Casa Bianca, dove Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. Un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante e venendo poi ucciso dagli agenti. L'aggressore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Urne aperte in 749 comuni italiani per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno. Il governo delle Maldive intende introdurre una nuova legge sulle immersioni tecniche dopo il tragico incidente in cui 5 italiani sono morti durante l'esplorazione di una grotta subacquea oltre l'attuale limite regolamentare dei 30 metri. Ieri il rientro in Italia delle altre 4 salme dei sub, si attende l'autopsia. Calcio ultima di Serie A, alla Lazio nella serata degli addii chiude la stagione con una vittoria per 2-1 sul Pisa. Pedro segna il gol decisivo e saluta l'Olimpico nella sua ultima partita in biancoceleste. Finisce 1-1 tra i fischi del Franchi, Fiorentina-Atalanta. Oggi gli ultimi verdetti. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ed eccoci ritornati dopo le news di Romantica Radio per restare sempre aggiornati su quello che accade nel mondo. Allora, tra pochissimo viaggeremo insieme grazie ad una delle nostre rubriche più amate, ovvero con Tuttavia la città, è il nostro spazio speciale che è dedicato alle canzoni che raccontano le città e i luoghi del mondo, e in questa puntata faremo tappa in una splendida ed affascinante città di mare italiana. Ovviamente ci fermeremo infatti a Genova e lo faremo grazie ad una delle più belle canzoni di Ivano Fossati, ma questo a tra poco. Prima intanto ci ascoltiamo due bellissime canzoni, tanto per cambiare: Memory Migi con Io ti darò di più e John Forcoley con I'd really love to you. See tonight, buon ascolto.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: Protagonista è uno dei brani più raffinati e visivi di Fossati, Chi guarda Genova. Nel testo, la città è vista dall'alto e con distacco. Chi guarda è lontano. Un osservatore? Un viaggiatore? È la coscienza esterna. In una scrittura poetica tipica dell'artista, Genova è raccontata come una città verticale, mare e colline.

0: Fossati usa immagini, ma evita le spiegazioni, lasciando spazio all'interpretazione. Ma si sposta anche il focus che dalla città passa all'osservatore. Non è Genova, ma chi guarda Genova? Il brano, che si inserisce in un percorso di leggere immaginarie, è piuttosto complesso. Certamente poco commerciale, ma molto apprezzato da ascoltatori attenti.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Romantica Radio, la radio che ti tocca le corde del cuore. Un bacio da Giovanni da Curti, il vostro più grande ammiratore. Ciao.
1: Romantica Radio, è sempre un piacere ascoltarvi. Gennaro da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E siamo arrivati ai saluti finali anche per questa splendida domenica mattina passata insieme qui su Romantica Radio, fin dalle prime luci dell'alba, dove abbiamo condiviso emozioni, ricordi che ci hanno regalato queste bellissime canzoni d'amore. Ma la domenica non finisce qui a Romantica Radio, le emozioni continuano, la musica non si ferma mai. Dopo di me ci sarà la fantastica Simonetta, con lei starete insieme per le prossime 4 ore. Ringrazio in regia Simone Serpone, il vero capitano di questa macchina del tempo di Romantica Radio. Bendiron che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo weekend, a partire sempre dalle ore 6, sabato, mi raccomando, fatevi trovare pronti per aprire un altro grande weekend con Romantica Radio. Vi lascio con due canzoni, Edoardo De Crescenzo con Occhi di Marzo e Adriano Pappalardo con E ancora giorno. Buona domenica a tutti.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Domenica 24 maggio 2026, buongiorno amici romantici, come va? Avete visto com'è volato anche questo mese? Tra pochi giorni si passa al mese di giugno, il mese più bello dell'anno, fatemelo dire, ma anche maggio non scherza, diciamo la verità. Ben ritrovati, grazie al nostro Benny che è stato con voi fino a poco fa, grazie a Simone Serpone che come sempre è con me in regia, anche oggi Simonetta con voi fino alle 13, 4 ore da trascorrere soprattutto in musica e chicche varie. Allora sapete che facciamo, partiamo subito con Marco Armani, Solo con l'anima mia e Jackie James, questa è Innamorata.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute.

0: dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora, che meraviglia questa Canta Napoli, una delle bellissime collection a cura di Benny che trovate puntualmente sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, volete stare con noi, volete scoprire come seguirci, andate sul sito romanticaradio.it e troverete DAB, FM, app, Alexa, TV, di tutto, di più. Tra l'altro c'è il nostro numero, quello con il quale voi siete in contatto continuo con noi, che è il 331-240-7878, che vi serve non soltanto per partecipare ai nostri appuntamenti che vi fanno portare a casa i nostri gadget, ma anche per mandare per esempio i vostri saluti, quindi annotatelo e salvatelo appunto all'interno del vostro cellulare. Detto ciò, attenzione, che cosa si fa oggi? Come al solito le nostre notizie, le nostre chicche, va bene, ma anche Tutta mia la città, che arriva più tardi, e l'appuntamento con nomi, cose e città. Anche oggi un menu ricchissimo, ovviamente però la musica è il piatto principale, quindi c'è Franco Dani con Piccolo amore mio e subito c'è Francesco Calabrese, questa è Canzone

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027.

0: Ambiente. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Allora, amici romantici, ben arrivati, ben ritrovati. Come sempre a quest'ora noi facciamo gli auguri di compleanno ai festeggiati di oggi e poi diamo uno sguardo agli avvenimenti del passato. Innanzitutto tanti tanti auguri a Carmen Di Pietro, che è nata esattamente oggi, il 24 maggio del 1965. Tra l'altro ultimamente Carmen Di Pietro la vediamo tante volte, no? In televisione, anche all'interno, che ne so, degli spettacoli con Stefano De Martino. Insomma, è diventata molto molto autoironica e sicuramente ultimamente molto più simpatica di qualche anno fa. Però che cosa dobbiamo celebrare invece? Dobbiamo ricordare un evento che nel 2001 ha fatto parlare tutto il mondo, perché parliamo di climbing. Cioè nel 2001, appunto il 24 maggio, lo sherpa 15enne Temba Tseri è diventato, pensate, la persona più giovane che ha scalato l'Everest. Cioè questo ragazzino a 15 anni ha scalato l'Everest. Oh, voglio dire, io quando faccio mountain climber in palestra poi sono piena di dolori da tutte le parti. Complimenti, complimenti veramente a questo ragazzino, che oggi ovviamente è un giovanotto. Va bene, torniamo alla musica. C'è Luigi Tenco, Ciao amore ciao, e subito We Got Tonight, Kenny Rogers e Sheena Easton.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi, ciao a tutti!
1: Grazie romantica, grazie di esserci, nella mia vita siete importanti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

allora, mentre ci avviciniamo alla fine della prima ora insieme, facciamo un saluto a un'intera famigliola che ha scritto al 331-240-7878. Sto parlando di Carlo, Agnese e Carlotta, che sono papà, mamma e figlia, che tra l'altro quest'anno ha l'esame di maturità. Ma in bocca al lupo, in bocca al lupo, cara Carlotta, non solo a te, ma a tutti i ragazzi che sono alle prese con gli esami, che siano esami di terza media, esami liceali, esami universitari. Forza, forza, che tra poco arriva l'estate, va bene? Intanto continuate a scrivere al 331-240-7878 e noi vi regaliamo Se davvero mi vuoi bene di Santo California e subito due mele, e questi sono ovviamente gli Homo Sapiens.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Allora, buongiorno a voi, se state aprendo gli occhietti in questo momento, ben arrivati, siete con Simonetta qui su Romantica Radio. Oh, tra poco vi parlo proprio di chi non fa il letto. Quanti di voi a quest'ora hanno già rifatto il letto? Fatemelo sapere, sono proprio curiosa, ma sappiate che non rifare il letto non sempre è un difetto. Abbiamo fatto anche la rima, vi spiego tutto tra poco. Prima Santa Rosa con Ti ricordi e subito Enrico Ruggeri, questa è Polvere.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

E allora, cari famiglioli all'ascolto, ho una bella notizia per voi. Quante volte le mamme sgridano i ragazzi, ma anche i mariti, perché non si rifanno il letto, perché il letto è disordinato, perché il letto dà un'impressione terribile quando non è fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, dovete sapere che secondo alcune teorie psicologiche non rifare il letto può essere associato a una maggior creatività e flessibilità mentale. Praticamente un ambiente disordinato come un letto sfatto stimolerebbe la produzione di idee innovative, riducendo la rigidità e il perfezionismo. E tutto questo suggerisce che chi lo fa preferisce concentrarsi su priorità diverse rispetto alla perfezione estetica. Questo non lo dico io, ma lo dice praticamente la ricercatrice Kathleen Vose dell'Università del Minnesota. Cioè, praticamente, che cosa vuol dire? Che ambienti non ordinati stimolano pensieri più originali. Va bene, tra poco ovviamente approfondiamo questa cosa, quindi cari voi che non rifate il letto, magari potreste essere dei geni e non lo sapete. Vabbè, approfondiamo tra poco, bella scusa, eh. Prima arriva Filipponio, Pazzo amore mio, e Sorry Seems to Be the Hardest Word, e lui è Elton John.

0: la tua giornata.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Buongiorno dalla redazione. Secondo un funzionario statunitense citato da Axios, l'accordo che Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. I Pasdaran però frenano, il Pakistan è invece ottimista. Paura ieri alla Casa Bianca quando un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante, venendo poi ucciso dagli agenti. L'assalitore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina, almeno un morto e oltre 40 feriti. Mosca avrebbe impiegato anche un missile Oreshnik contro Bilazerka, mentre nuovi attacchi hanno colpito edifici civili. Urne aperte dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Domani i seggi saranno aperti nuovamente alle 7 del mattino per chiudersi alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. Tra le grandi città al voto, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Un'ondata di caldo eccezionale e del tutto anomala per il periodo sta per investire l'Italia. Nei prossimi 5-6 giorni l'anticiclone subtropicale dominerà incontrastato, portando temperature da piena estate con largo anticipo sul calendario. Soprattutto in pianura padana e nelle vallate interne della Toscana, attesi picchi fino a 35 gradi. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: E allora, mentre noi salutiamo e ringraziamo come sempre la nostra relazione, io già vi vedo, no? Soprattutto i ragazzi che stanno dicendo alle mamme: hai visto? Io sono un genio e tu non lo sai. Allora, stavamo dicendo che secondo la psicologia chi non rifà il letto potrebbe avere, come dire, una maggior flessibilità e creatività mentale. Beh, diciamo anche che alcuni grandi esperti, appunto grandi psicologi, praticamente che cosa dicono? Che non rifare il letto è uno strappo alla regola, ma che in realtà indica una mente meno propensa a seguire gli schemi rigidi e più orientata al cosiddetto pensiero laterale. Il pensiero laterale, per esempio, di Edward De Bono, no? Che parlava dei famosi sei cappelli per risolvere le problematiche della realtà. Ma ci sono stati grandi pedagogisti e grandi studiosi, esperti se vogliamo, no? Che hanno parlato proprio della creatività rispetto a un pensiero, diciamo, più rigido. E quindi, se tutto questo si riflette nel fatto che uno non fa il letto, praticamente siamo tutti creativi. Diciamo la verità. Ditemi chi di voi fa il letto appena si rialza. Forza, al 331-240-7878. Lo voglio sapere. Secondo me il 5% della popolazione mondiale. Intanto noi torniamo alla musica, alla fine di un amore di Christophe. E subito, Sei la sola che amo. Lui è Dario Farina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao, romantica radio. Mi ha fatto conoscere questa radio una mia amica. Vi ringrazio della buona musica e grazie anche alla mia amica. Sono Lina.
1: Romantica, sono Pina da San Nicola la Strada. È sempre un piacere ascoltarvi. Io vi ascolto dalla mattina che mi sveglio a prima di andare a dormire. Le vostre canzoni sono la buongiorno e la buonanotte per me. Grazie di esserci. Un bacio a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ed eccoci qua, io lo sapevo che immediatamente vi sareste precipitati a scrivere al 331-240-7878, perché c'è Fiorella che dice: cara Simonetta, e allora io sono veramente un genio, perché il letto non lo rifaccio mai e questo è motivo di grandi discussioni con mio marito, che invece è un perfezionista, capito? A volte si parla dei maschietti che dovrebbero essere nell'immaginario comune più disordinati, e invece qui abbiamo una femminuccia. Bene, cara Fiorella, grazie per il tuo coming out, diciamo così. Ti regaliamo intanto due canzoni, dai, mentre rifai il letto. Vendo casa di Lucio Battisti e subito Zingara, e lei è Iva Zanilli.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica. Facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: E allora ben ritrovati amici romantici, questa è la terza ora con Simonetta, ben arrivati, buon romantico weekend, anzi buona domenica, perché diciamo la verità, quando è domenica già si guarda con una certa prospettiva malinconica al lunedì, ma ci siamo noi che vi tiriamo sul morale, forza, adesso c'è la nostra musica, si continua anzi con la nostra musica, Mina, sulla mente per parlare e subito Santino Rocchetti, questa è Divina.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

allora amici romantici, buongiorno, ben ritrovati. Mi fate fare un saluto a quanti sono in auto. Sappiamo, no, che la domenica ci sta un sacco di traffico sulle strade. Perché? Perché ci sono quelli che grazie alle partenze intelligentissime tornano magari la mattina dal weekend e hanno tutto il pomeriggio per riprendersi per poi affrontare la settimana lavorativa, e contemporaneamente però c'è chi opta per una gita fuori porta. Mi raccomando, andate piano, tenete basso il volume della radio, tanto ci siamo noi che vi facciamo compagnia, e posate quel benedetto cellulare. Lo riprendete solo quando ve lo dico io, e magari per partecipare a Nomi, Cose, Città fate scrivere la soluzione da coloro i quali sono accanto a voi. Intanto noi continuiamo con la nostra musica. Massimo Ranieri, 20 anni, e subito Anna Oxa, questa è Parlami.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Matrimonio in vista?
5: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
4: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
5: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
4: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
7: Stop! Po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Parole, parole, parole.
10: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
11: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora, amici romantici, mentre voi godete questa bella mattinata domenicale, io vi do una chicca, perché Vasco Rossi, ecco, diamogli una mano, sta cercando una location per arrivare a 500.000 spettatori per celebrare i suoi 50 anni di carriera nel 2027. Vuole superare, infatti, vuole battere il record di Modena Park. Ricordate, no? Che Modena Park nel 2017 è stato per lui unico e irripetibile. In realtà lui adesso mira un nuovo traguardo, alzando l'asticella. Dopo 225.000 spettatori vuole arrivare a 500.000. Ovviamente la sede è ancora in fase di definizione, però insomma ci sono alcune location che si sono candidate ad ospitare l'evento, tra cui ovviamente la capitale. Va bene, vediamo un pochettino che cosa succederà, sarà sicuramente un evento indimenticabile, vi terremo aggiornati. Nel frattempo torniamo alla musica con Loredana Bertè, la sua Dedicato e Cuore Stanco, e lei è Nada.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni, siete la mia compagnia quotidiana. Un bacione forte, Rossella da Napoli.
1: Dottoressa Romantica, ascoltare voi si respira un'altra aria, sia in macchina che in casa. In più a me gli analisi vanno benissimo da quanto ascolto voi. Una buona giornata da Gianfranco.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E allora facciamo un saluto a tutti gli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica. Allora grazie per la vostra allegria. Io però adesso devo salutare un amico che ha scritto al 331 240 78 78, a Luigi, che è un avvocato di Napoli che ci ascolta sempre con la compagna Flora quando sono in auto, neanche a farlo apposta. Grazie caro Luigi, ovviamente buona domenica a te. Ti regaliamo due bellissime canzoni, Piccola e fragile di Drupi e subito Nel mio cielo puro, e lei è Marcella Bella.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai? Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ed eccoci pronti a ripartire, ultima ora con Simonetta. Ben arrivati se vi siete sintonizzati in questo momento. State con noi perché tra poco ci sono due appuntamenti attesissimi. Innanzitutto Tutta mia la città, e oggi parleremo di una città bellissima che è nel cuore dell'Europa e si trova in Italia. Non vi anticipo nulla, ma tra poco c'è anche Nomi, cose e città. Quindi se volete portare a casa un gadget di Romantica Radio, siate pronti con i vostri cellulari. Per il momento c'è Ti amo ancora di Claudio Baglioni e Non arrenderti mai, e lui è Piero Cassini.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E allora siete pronti? Dunque, nomi, cose e città lo conosciamo. Noi dobbiamo girare la ruota per sapere quale lettera esce, quale sarà l'abbinamento. E allora sapete che vi dico? Giriamo la ruota. 3, 2, 1, via! E allora, cose con la Z. Il primo che scrive un nome di cosa con la Z al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. Mi raccomando, niente parolacce, va bene? Una cosa con la Z al 331-240-7878.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Accordo tra Stati Uniti e Iran. Vicino alla firma, prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. Una tregua che riguarda anche il Libano. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Il progetto di memorandum include l'impegno da parte di Teheran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari. La Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Il bilancio è di almeno 4 morti e 83 feriti. Sono folli, dice Zelensky. Mosca parla di raid di rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili in Russia. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre. Che vengano vinte non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. A Catania un motociclista senza casco non si è fermato all'alto e ha travolto un vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne, ora agli arresti domiciliari. Ciclismo dopo le fatiche in Valle d'Aosta, i corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti, Milan per interrompere il digiuno, Magnè per riprendersi la maglia ciclamino. Partenza alle 13:40. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: E allora grazie alla nostra redazione per il consueto appuntamento. Mentre voi vi godete a questo punto, immagino, il vostro aperitivo, perché insomma siamo vicini all'ora di pranzo, io vi ricordo che tra poco c'è l'appuntamento con Tutta mia la città. Oggi protagonista è Milano, nell'interpretazione di Ornella Vanoni. Stiamo parlando di Innamorati a Milano. Milano nel cuore dell'Europa, lo diceva anche Lucio Dalla, e tra poco ne sapremo di più. Prima ascoltiamo Tanta donna di Roberto Soffici e subito Nino Buonocore. Questa è Scrivimi.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: Tra le canzoni d'autore legate ad una città spicca l'eleganza narrativa di Innamorati a Milano, uno dei brani più raffinati del repertorio di Ornella Vanoni. Il testo racconta di una Milano concreta e veloce, decisamente poco romantica. Il brano infatti racconta la difficoltà di amarsi in una città tra poco tempo e spazi stretti. Qui gli innamorati si cercano, si rincorrono e faticano a fermarsi.

0: Il brano ha una scrittura cinematografica. Tram, pioggia e strade costruiscono scene visive precise. Ornella Vanoni ne è interprete perfetta, da sempre molto apprezzata per la sua voce sofisticata e la capacità di incredibili sfumature, elegante e mai eccessiva.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono Giuseppina da Napoli.
1: Ciao, vi ascoltiamo assieme io e mia madre. Un bacio.
2: Romantica, con le tue canzoni mi fai ritornare indietro di tanti anni. Sei la felicità del mio cuore.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
4: E allora anche oggi siamo arrivati al momento di saluti, amici romantici. Grazie, grazie per essere stati con me. Ovviamente non lasciateci, perché tra poco arriva il MAGA. Con voi resta anche Simone Serpone, mentre Simonetta vi lascia, ma ovviamente c'è la nostra radio a farvi compagnia. Noi ci risentiamo il prossimo weekend. Mi raccomando, vi aspetto sabato prossimo a partire dalle 9. Siate puntuali. Ciao!

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buona domenica, cari miei romantici all'ascolto. Io sono il Baga da adesso fino alle 17. Dopo Simonetta De Chiara vi accompagno in questo bellissimo percorso fatto di sentimenti buoni, assolutamente, di emozioni straordinarie e, perché no, anche della vostra presenza attraverso messaggi al 331 240 78 78. Ricordo scritti, o se volete anche note audio. Sarà sempre un piacere accogliervi in questa grande casa della musica e delle buone sensazioni. Fra poco George Benson con Moody's Mood, subito c'è Gianni Togni con Luna.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Era la nostra collection Canta Napoli, dedicata al grande repertorio partenopeo, con quelle canzoni che magari ci fanno cantare, ci fanno dimenticare anche quelle che possono essere le difficoltà, la musica che arriva dalla città del sole, del mare, della bella energia che cerchiamo di trasmettervi quotidianamente, oltre ai buoni sentimenti che la musica di Romantica Radio ha in serbo sempre per i nostri ascoltatori. Fra poco Peppino Gagliardi con Tamo e tamerò, subito Franco Califano con Sto con lei.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica.

0: Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ho provato ad immaginare Romantica Radio come un'agenzia viaggi che propone naturalmente soltanto viaggi romantici, percorsi che siano del cuore, delle buone sensazioni. Fra poco, per esempio, avremo il piacere di incontrare i New Trolls con Che Idea. Lo abbiamo conosciuto nei tardi anni 70 in una formazione davvero speciale con sua moglie Cristina. Lo ricordiamo con grande piacere. Ci apriamo questa sequenza, Maurizio Arcieri con Prima Estate.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao, Romantica Radio. Non c'è modo migliore di cominciare la giornata con te. Sei unica, forse perché sono anch'io una romantica. Un abbraccio a tutti e un saluto. Ciao.
1: Romantica Radio, volevo dirvi, sono Gigi da Napoli, mi fate molta compagnia dalla mattina alla sera, vi seguo in TV e sul telefonino e dalla radio. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

Domenica su Romantica Radio insieme al Baga, salutando tutte le persone che sono impegnate a lavoro, il primo pensiero per voi in qualunque settore, e poi naturalmente quelli che hanno il meritato riposo, perché giustamente ci siete anche voi, sosteniamo tutti, naturalmente non escludiamo nessuno, anzi quello che mi auguro per le persone che sono a riposo, che almeno il riposo sia un po' come ve lo siete organizzati o magari immaginato, perché no. Fra poco sentiremo Eros Ramazzotti con La luce buona delle stelle. Prima passiamo per il cinema. Forti del successo della Febbre del sabato sera, lì c'era John Travolta, in questo caso viene chiamata Olivia Newton-John per la trasposizione cinematografica di quello che era un musical già di grande successo a Broadway, ovvero Grease. Il brano che stiamo per sentire ricevette anche una nomination ai premi Oscar, naturalmente salì in testa alle classifiche dei paesi europei, non solo, insomma anche negli Stati Uniti, ha tantissime cover ed è una cosa particolarmente bella. Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Buona domenica da Romantica Radio, dal Baga che vi sta accompagnando verso le 17, dando un'occhiata anche a quelli che sono i vostri messaggi. Allora, saluto Mara da Foggia. Non esiste un giorno splendente senza Romantica Radio. Grazie. Claudio da Monza, faccio rappresentante, sono tutto il giorno in viaggio, in macchina, mentre faccio visite ai clienti. Romantica è il mio antistress, ma anche la mia ricarica. Eugenio da Rimini, ogni giorno quando arrivo in ufficio accendo il PC, attivo lo streaming e vi ascolto per tutto il mio orario lavorativo. C'è Sabrina da Napoli che ci scrive: Romantica è il mio sfizio quotidiano e così mi piace. Volevo salutare anche Francesca e Davide, hanno scritto da Roma, stanno facendo una passeggiata dopo pranzo per consumare un po' di calorie, ma farsi un giro anche in città, che è particolarmente bella con la luce del sole in questa domenica. Fra poco sentiremo i ricchi e poveri con Che sarà, subito Christian con Notte Serena.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Un'informazione utile per i nostri ascoltatori a cui fosse eventualmente sfuggito il dettaglio. Sapete che dalla scorsa domenica è obbligatorio targare i monopattini, che se vi controllano il costo della multa arriva fino a 400 euro. Adesso io ho chiamato con un termine improprio questa etichetta che va applicata al monopattino, che comunque è una targa che va richiesta alla motorizzazione civile pagando attraverso Pago Pubblica Amministrazione 35 euro, non è una spesa proprio di quelle assolutamente irraggiungibili. Da segnalare, ricordiamo anche la questione assicurativa invece, che è stata posticipata. Da quel punto di vista fate sempre in tempo ad informarvi. Fra poco sentiamo Toto Cotugno con Donna Donna Mia, subito Umberto Tozzi con Immensamente.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Buon weekend da Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17. Stavo dando un'occhiata alle prossime due canzoni e sono due canzoni che arrivano assolutamente dritte al cuore, anche se riguardano sicuramente due periodi molto diversi, due generazioni decisamente molto differenti. Fra poco ritroveremo Caterina Caselli con Perdono, grande cantante italiana che a un certo punto ha deciso di darsi alla produzione discografica regalandoci grandi artisti. Apre questa sequenza Stefano Sani con Lisa.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: grande ragazzi, un bacione da Emilio da Salerno. Ciao e grazie.
1: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Su Romantica Radio il momento è sempre giusto per parlare di buoni sentimenti, per parlare d'amore. Nella prossima sequenza, per esempio, fra poco ritroveremo Riccardo Cocciante con Marilyn, ma prima apriamo con una canzone che è messa di feste in casa, voglio dire, no? Quando ancora c'erano i 45 giri, quando ancora c'era solo il giradischi, non la console con tutte le cose tecnologiche che abbiamo a disposizione oggi, e c'era sempre una scusa per abbracciarsi ascoltando i Camaleonti dell'Ora dell'Amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buona domenica su Romantica Radio, dove risplendono sempre i sentimenti e ovviamente le buone sensazioni. Volevo adesso curiosare, sì, è il momento del nostro sondaggio di questa domenica. Il pranzo è finito, la settimana incombe. Qual è il vostro stato d'animo? Ecco, raccontatevi un po', condividiamo questo momento che potrebbe sembrare anche un po' complicato umanamente. Voi fateci sapere. Io intanto fra poco vi faccio sentire Giampiero Artegiani con Acqua Alta in Piazza San Marco. Dimenticavo un dettaglio: 331 240 78 78. Sbaglio quando do sempre tutto per scontato. Ripeto le vostre risposte: 331 240 78 78. Dicevo prima di Giampiero Artegiani con Acqua Alta in Piazza San Marco. Sentiamo Sergio Endrigo, Nelle mie notti.

0: Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Acqua alta in piazza San Marco,

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Canta Napoli lo voglio trasformare un po' anche in un momento ghiotto, perché no, fatto di musica, fatto della musica, dei grandi classici della tradizione partenopea che abbiamo raccolto in questa collection, per l'appunto Canta Napoli, che colora ogni tanto un momento della nostra programmazione con grande piacere. Fra poco, giuro che ci cadrete alla grande, canteremo insieme a Squarciagola con Rita Pavone Come te non c'è nessuno, subito Caramella con Per amore. Roma.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump programma accordi con l'Iran. I dettagli sono attualmente in fase di discussione. Così il presidente americano conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta da sciogliere quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che non è stato preso alcun accordo in merito. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev questa mattina. Ci sarebbero 4 morti e almeno 60 persone ferite. Parole della Premier Meloni, ferma condanna per l'attacco russo al lavoro per la pace, ha detto. È salito a oltre 200 morti su 867 casi sospetti il bilancio delle vittime dell'epidemia di Ebola in Congo. Un numero in aumento rispetto al giorno precedente, quando il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riportato 177 morti su 750 casi sospetti. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani si vota per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, 6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%. Lo sport, il Giro d'Italia torna a Milano dopo 5 anni, oggi la frazione tra Voghera e il capoluogo lombardo per un totale di 157 chilometri, tutti in pianura. Il danese Jonas Vingegaard ha 2 minuti e 26 secondi di vantaggio su Eulalio dopo avergli strappato la maglia rosa. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Weekend su Romantica Radio insieme al Bug. Voi sapete che a me piace raccontarvi di persone di grande sentimento, e allora in questo caso vi voglio portare a Moncton. Siamo nel Canada orientale, dove vive Krista Richard. Non ci sono semplicemente biciclette accatastate nel suo garage. Lei trascorre interi pomeriggi oramai con un sacco di amici e volontari per portare avanti il progetto Bikes and Trikes for Everyone. Lo fa da 14 anni. Che fa? Raccoglie biciclette, tricicli donati, riparandoli e consegnandoli gratuitamente alle famiglie che non possono permetterseli. È un programma che è diventato un piccolo aiuto di riferimento per la comunità locale. Pensate che in un anno ha praticamente donato 400 biciclette, il top in un giorno soltanto ne ha viste consegnate 88, quindi esistono persone che hanno un cuore grande. Questa è la radio che trasmette musica per cuori grandi. Fra poco Mia Martini con Per Marti, subito Gianni Morandi, Ho chiuso le finestre.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, sono Mimmo da Battipaglia. Vi ascolto a bordo del mio tir e oltre a essere la mia compagna di viaggi, siete la dolcezza delle mie giornate. Un abbraccio a tutti, ciao!
1: Romantica, come si fa a descrivere, a spiegare questa radio così bella? Un bacione, un abbraccio forte a tutto lo staff. Elena da Frattamaggiore.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buon weekend, buona domenica da Romantica Radio e dal Bug che vi sta parlando. Fino alle 17 un'occhiata alle risposte del nostro sondaggio. La domanda era: il pranzo è finito e la settimana incombe, qual è il tuo stato d'animo? Lucia da Roma ha scritto: senza dubbio la sindrome del bradipo, divano, romantica in sottofondo e una specie di limbo spazio-temporale. Auguri in bocca al lupo, Lucia. Enrico da Salerno: domenica sportiva, domenica sul divano, super attenti ai risultati. Anche se la mia squadra gioca nel tardo pomeriggio, intanto li guardo passare mentre in sottofondo c'è la musica di Romantica. Marco da Cosenza: sono l'iperattivo della domenica, così mi chiamano in famiglia. Abbiamo pianificato una passeggiata fuori porta e avanti tutta. Stasera pizza con gli amici, così mi piacete. Giancarlo da Ancona: il mio è un po' dramma domenicale, stiro camice e penso alla sveglia di domani mattina. In bocca al lupo, Giancarlo. Io lo stesso pensiero, davanti non alle camicie da stirare ma ascoltando canzoni con voi romantici. Fra poco Alessio Colombini con Questo fare a meno di te, subito Renato e i Profeti con Io perché, io per chi.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Buona domenica, siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Parliamo di tendenze. Beh, se questa è una tendenza, comunque con la primavera scatta l'uncuffing, ovvero la tendenza a sciogliere i legami nati o consolidati durante l'inverno, quando il nido caldo e le serie TV a due sembravano una soluzione perfetta. Insomma, come dire, c'è chi fa il cambio di stagione per quanto riguarda gli abiti, c'è chi tendenzialmente fa un cambio di stagione per alleggerire la vita sentimentale. Ma siete cattivissimi. Fra poco noi invece manteniamo salda l'idea anche del legame sentimentale, perché no, grazie alla musica, con Christie's e Yellow River. Subito Enzo Malepasso con Ti Voglio Bene.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Su Romantica Radio è arrivato quel momento in cui richiamiamo la vostra attenzione ma anche la vostra concentrazione, perché immagino che tutti sappiate quali sono le regole di nomi, cose e città, e allora noi siamo pronti a farvi conoscere la prossima combinazione. L'abbinamento lo scopriamo girando la ruota. Città con la R. Mi viene da dire, no, quasi il nome della città, ma non posso. Quindi città con la R. Il primo che scrive la soluzione al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Buona domenica, siete su Romantica Radio insieme al Baga. C'è un momento della nostra giornata in cui, preso un trolley, noi facciamo questo viaggio immaginario. Perché? Perché arriva la rubrica che si chiama Tutta mia la città, che racconta la storia delle canzoni ispirate da una città, il cui nome, fra le altre cose, compare anche nel titolo. Andremo nella Ville Lumière oggi pomeriggio, Parigi in agosto di Charles Aznavour. Prima però avremo occasione di ascoltare Antonello Venditti con Sara, subito Gino Paoli con E m'innamorai.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Parigi in agosto, Paris au mois d'août, cantata da Charles Aznavour, è uno dei brani più evocativi legati all'immaginario parigino. Nel brano, Parigi in agosto è vuota, sospesa e silenziosa. La città perde il ritmo, la folla e il rumore. Il protagonista osserva e vive un'assenza. Il tema centrale è infatti la solitudine dentro uno spazio normalmente pieno. Aznavour interpreta più che cantare e ogni parola ha un forte peso emotivo. Modula la voce senza mai alzare i toni.

0: La canzone è legata al film Paris au mois d'août, letteralmente proprio Parigi nel mese di agosto, e prende ispirazioni dalle abitudini reali dei parigini che nel mese di agosto tendono ad allontanarsi dalla città invasa dai turisti.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

tra le rughe finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

Tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sei.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12 in macchina per lavoro, ascolto Le delizie di Romantica, facendomi così tornare indietro nel tempo. Siete romanticamente magnifici. Luigi da Napoli.
1: Ciao Romantica, sei l'unica a farci emozionare, sempre così, vai Mario da Fisciano.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ed è arrivato anche il traguardo per questa domenica. Io ritorno sabato prossimo nell'appuntamento del fine settimana fra le 13 e le 17 qui su Romantica Radio. In arrivo c'è Paola Coda che vi condurrà fino alle 21. Non potevate avere naturalmente capitano migliore a condurre questa nave straordinaria di buoni sentimenti. Fra poco Rogers, però prima di Paola con Guarda, subito Marco Armani, Tu dimmi un cuore ce l'hai. Passate una buona serata.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sì, è arrivato il momento di Paola Coda su Romantica Radio, grazie al Vaga che mi ha annunciato, mi ha preceduto in questa domenica 24 maggio e da adesso fino alle 21, come capita sempre il weekend, state con me, siete tutti miei nel salotto di Romantica Radio. Abbiamo tante cose da fare, tante cose di cui parlare che hanno a che fare con i sentimenti e l'amore, ma ci sembra ovvio, e tanti posti da visitare anche per raccontare storie lontane, vicine a noi, che ci fanno emozionare, battere il cuore, proprio come la nostra musica, unica e sola. Scrivetemi cosa fate in questa domenica e anche tanti pensieri romantici che volete raccontarci. Il numero è il 331-240-7878. Vi leggo. Si parte con una canzone bellissima di Raffaella Carrà, canzone che ovviamente lei dedica a questo uomo che l'ha tradita e lo invita ad andare dall'altra donna e salutala per me, dice anche. Partiamo proprio con questo pezzo davvero bellissimo e poi arriva anche Kenny Rogers con You and I.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Si chiama Canta Napoli ed è la collection bellissima di questo periodo su Romantica Radio, perché ci racconta la tradizione più bella del bel canto italiano, la tradizione partenopea. Andiamo a Piacenza adesso, dove c'è questa innovativa iniziativa che vuole sfidare le barriere generazionali, perché è stato creato un asilo nido in una casa di riposo. Quindi c'è questo centro unico dove è presente una casa di riposo che ospita una cinquantina di anziani e un asilo nido con bambini dai 3 mesi ai 3 anni che ospita più di 40 bambini. E cosa succede? Succede che in questo centro si vive tutti insieme, si passa la giornata tutti insieme, anziani e bambini, condividendo attività comuni come la cucina, la pittura, la lettura, ma anche i momenti di routine quotidiana, quindi i pasti, la merenda, il momento del riposo pomeridiano. E c'è questo scambio bellissimo tra questi nonni, tra questi anziani e tra questi bambini, uno scambio davvero di grande valore che io spero, oltre che a Piacenza, si possa replicare in tutti i paesi e le città italiane, perché lo trovo bellissimo e mi emoziona tanto, perché gli anziani ovviamente così si sentono valorizzati, accettati, si sentono ancora parte integrante della nostra comunità. Miglioriamo le loro giornate, le loro capacità motorie, cognitive, e i bambini vivono sicuramente un'esperienza formativa, anche i più piccolini. Ne sono certa. Torniamo alla nostra splendida musica con Nicola Di Bari che ci canta Paese, e poi arrivano anche i Santa Rosa con Che sarà, sarà.

piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Fai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: www.radioticino.com. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver trovato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre il 5 giugno si torna a Islamabad per una serie di colloqui. Washington e Teheran trattano una tregua di 60 giorni. L'accordo sospenderebbe le ostilità anche in Libano e prevederebbe l'impegno di Teheran a rinunciare alle scorte di uranio. Giorgia Meloni condanna il pesante attacco russo che ha colpito le infrastrutture civili in Ucraina, causando 4 morti e almeno 80 feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra, ha detto la Premier. Amministrative, voti annullati, operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune selezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Restano aperti fino alle 23 i seggi per gli 894 comuni al voto. Domani si vota dalle 7 alle 15. Italiani morti alle Maldive. La settimana che inizia domani sarà cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu. Le salme dei 5 sub italiani morti sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie. Vela Luna Rossa ha vinto il match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. Nella finale l'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand. Il team Luna Rossa Women in Yanf è rimasto fuori dalla finale nonostante fosse al comando della classifica dopo le prime 2 giornate. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Le notizie con Romantica News su Romantica Radio in questa domenica pomeriggio. Parliamo di musica e parliamo di una canzone che è una colonna della storia della musica italiana ed è Meraviglioso di Domenico Modugno. Arriva tra poco su Romantica e andiamo un po' indietro nel tempo a ripercorrere la storia di questa canzone. Canzone che forse non tutti sanno, esce nel 68 e Modugno la vuole portare al Festival di Sanremo del 68, ma la commissione esaminatrice la scarta e uno dei motivi dell'esclusione del brano era il fatto che appunto racconta il tentativo di un suicidio meraviglioso, ma viene presentata proprio l'anno successivo alla tragica scomparsa di Luigi Tenco e quindi viene giudicato inopportuno dalla commissione avere questo brano in gara. Quindi Modugno si presenta ugualmente quell'anno, canta una canzone non sua che si intitolava Il posto mio. Modugno comunque pubblica Meraviglioso, esce, non ha molto successo all'inizio, rimane nelle posizioni basse della classifica, però poi andando avanti questa canzone piano piano, grazie soprattutto alla reincisione nel 1971 con un nuovo arrangiamento curato da Piero Pintucci, vive una seconda vita e da lì ha una storia che ovviamente conosciamo tutti, diventa un pezzo che fa da colonna sonora anche alle più grandi storie d'amore di tutti noi, anche quelle recenti, anche quelle dei più giovani, grazie anche alla cover dei Negramaro. Ce l'ascoltiamo e ce l'ascoltiamo tra pochissimo su Romantica Radio. Prima c'è Aleandro Baldi, Come le stagioni.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ascolto Romantica perché è la compagnia perfetta delle mie giornate. Grazie.
1: Ciao Romantica, sono Anna Maria da Sapri. Ascoltare la vostra musica mi fa ricordare i momenti belli della mia gioventù. Grazie di esistere e un grazie a tutti voi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica, sì, emozionante, fatta delle vostre storie, questa del 24 maggio. Maggio, si sa, è un mese anche di matrimoni, di anniversari. Io voglio fare, uso la radio anche per me stessa, me lo concedete in questo momento, però voglio fare gli auguri ai miei genitori che qualche giorno fa, il 18 di maggio, hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio. Dall'85 sono 41 anni e quindi andava detto e festeggiato. Ma so che siete in tanti, anche voi all'ascolto, a festeggiare l'anniversario di nozze in questo periodo dell'anno. Maggio, giugno, settembre sono i mesi più quotati. Io ad esempio ho scelto giugno, sono i mesi poi più romantici anche con il paesaggio, ma insomma anche luglio, agosto, se ci si sposa al mare, in contesti ovviamente dove non si soffre troppo il caldo, lo dico soprattutto per gli sposi, anche noi invitati. Quando ci invitate il 13 agosto non è che saltiamo di gioia, ma un matrimonio è sempre un matrimonio, ci commuoviamo lo stesso, però siete in tanti e quindi raccontatemelo se in questi giorni state festeggiando l'anniversario di nozze e ne parliamo tra pochissimo. Intanto arriva un pezzone di quelli proprio grandi grandi grandi, perché tra poco arriva Lucio Battisti con Innocenti Evasioni. Subito i Nomadi, anche loro grandissimo gruppo italiano, ci cantano Mille e una sera.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai? Parole, parole,
5: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Quante emozioni nel pomeriggio di Romantica Radio in questa domenica 24 maggio nel salotto che più vi accoglie, vi ospita e accoglie soprattutto le vostre emozioni, i vostri ricordi. Con voi c'è Paola Coda fino alle 21, pronta a leggere i vostri messaggini. Scrivetemi al 331-240-7878. Che weekend è stato, che domenica è stata, se state rientrando, se state uscendo, se avete lavorato, se vi siete rilassati, voglio saperlo, ditemelo. E poi tra pochissimo ripartiamo come sempre in giro per il mondo con le notizie che ci portano anche lontano lontano, ma che ci fanno emozionare. Ripartiamo anche con la musica, tra poco Milk and Coffee, Quando incontri l'amore. Subito un pezzo internazionale, Laura Branigan, How I Am Supposed to Live Without You.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Parliamo di relazioni adesso su Romantica Radio e parliamo di questa nuova regola del 2-2-2 che è la regola che dicono stia salvando l'80% dei matrimoni, e noi è vero che siamo romantici ma non vogliamo conoscerla, non vogliamo saperla, assolutamente sì. Allora, che vuol dire 2-2-2? Vuol dire intanto che ogni 2 settimane bisogna uscire per un vero appuntamento, quindi non per fare commissioni, non per mangiare al volo, non per stare seduti uno a fianco all'altro col telefono, ma proprio un vero appuntamento. Voi due vestiti eleganti a chiacchierare, a ridere, anche a flirtare, perché no, anche dopo una certa età. E questo ogni 2 settimane. Se ce la si fa. Ogni 2 mesi invece uscire proprio di casa per una notte o un weekend, quindi un breve viaggio, ma anche dentro la stessa città, un hotel, una piccola fuga d'amore, un posto che non sappia di responsabilità, di quotidianità, per cambiare ambiente. E poi il terzo 2, ogni 2 anni fare un viaggio un po' più grande assieme, qualcosa di memorabile, di emozionante, qualcosa che vi regali un'esperienza condivisa di cui poi parlare per gli anni successivi. Il matrimonio ha bisogno di ricordi, quindi la regola è semplice, il messaggio che si cela dietro questo 2-2-2 è potentissimo ed è chiaro: non bisogna diventare semplici coinquilini. L'amore non deve andare avanti con il pilota automatico, l'amore è bello quando ci si sceglie intenzionalmente. Proviamoci anche questa, proviamo a farla. Mango e Zemina tra poco con Luce, subito i Romance, La mia donna.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Devo salutare un po' di romantici che mi scrivono al 331-240-7878 in questa domenica pomeriggio che piano piano diventa sera. Allora devo salutare Annalisa che mi scrive dalla provincia di Caserta e mi dice che bella questa cosa del 222, dell'uscire ogni due settimane, ma con due figli piccoli mi sembra molto molto difficile da realizzare. Infatti non so se avete sentito la mia perplessità nel dare questa notizia. È un po' complicato, eh? Forse, e dico forse, i nostri amici romantici un po' più grandi, che hanno i figli un po' più grandi, possono recuperare un po' di tempo che appunto hanno perduto quando i figli erano più piccoli e ricominciare con gli appuntamenti. Questo sì, forse sì, ma noi che ancora abbiamo 7, 8, 10 anni, 2, 3 anni, bambini da gestire, è un po' difficile. E poi voglio salutare Piero che invece ci scrive da Caltanissetta, la bella Sicilia, anzi la Sicilia bedda. Un saluto a te, grande ascoltatore di Romantica e grande estimatore di Mango, ci ringraziava proprio perché abbiamo trasmesso prima una canzone del grande Mango che ci manca tanto. Tra poco arriva anche Tutta mia la città, la rubrica dedicata alle città. Andremo in California e forse avete capito anche insieme a chi. Prima Tony Renis, Quando dico che ti amo, e poi La bottega dell'arte. Questa sera è per noi.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: A metà anni 60 arriva uno dei brani folk rock diventati tra i più famosi di sempre, California Dreaming dei Mamas and the Papas. Nel brano non si parla di una sola città, ma dell'intera California, che diventa il sogno di libertà ma anche di calore. Il protagonista è infatti al freddo e si sente inadatto ad affrontarlo. Il suo desiderio di partire per lidi assolati è forte. Al di là delle parole, emerge un contrasto chiaro. Da una parte l'inverno reale, dall'altro l'estate immaginata. È una fuga mentale verso un altrove migliore.

0: Scritta a New York, la canzone nasce effettivamente durante un inverno rigido. Da qui il bisogno di California. Il suono è di proposito caldo e avvolgente. Elemento distintivo del brano è l'iconica armonia tra le voci e l'uso del flauto, strumento decisamente poco comune nel pop dell'epoca.
1: Tucca mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao romantica, bellissima radio, sento tante belle canzoni della mia infanzia, vi ringrazio tantissimo, buona giornata e buon lavoro, grazie.
1: Chiamo Guglielmo, chiamo da Torino, complimenti per la radio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio, potete seguirla sia dalla macchina, da casa, in FM, e cercate le frequenze esatte della vostra regione sul nostro sito internet che potete utilizzare anche per tante altre informazioni, notizie, contenuti, come le rubriche, come la rubrica che abbiamo ascoltato prima, Tutta mia la città, e anche tante rubriche e podcast passati. E poi trovate lo shop online con tutti i prodotti del marchio Romantica, e molti sono dedicati proprio all'estate, sono tante novità, andate a vedere. Poi c'è la nostra app che io adoro e che è molto utile quando si è in giro, in movimento, e tutti i dispositivi come Alexa e Google Home, dove basta chiedere di riprodurre Romantica Radio e si ha Romantica a casa, ma anche dal lavoro, in tantissimi esercizi commerciali. Insomma, ascoltateci in tutti i modi, oppure guardateci sul digitale terrestre, canale 788, ci trovate lì. Stasera dopo le 21, dopo che Paola vi saluta e finisce di chiacchierare, arriva come sempre Gian Paserino con un nuovo tema, stasera davvero molto carino, la musica in casa, dal transistor al giradischi, fino alle torri hi-fi che trasformavano il salotto in un piccolo tempio del suono. E c'era, devo dire, tantissimo amore anche per il suono, per come il suono doveva uscire, un ascolto molto più attento. Giampa ne parlerà dopo di me dalle 21 qui su Romantica. Proseguiamo anche con la musica, arriva tra poco Gianni Bella, Tamo, subito Harmonium, ti desidero.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Sì, siamo pronti a ricominciare con la musica, a ricominciare con una nuova ora che si apre su Romantica Radio insieme a Paola Coda, e come ogni weekend sapete che la mia voce la ascoltate tra le 17 e le 21 ogni sabato e domenica qui su Romantica Radio. In questa nuova ora sta per arrivare la nostra collection tra un pochino, ma soprattutto sta per arrivare nomi, cose, città. Quindi oltre che per salutarmi, raccontare cosa fa in questa domenica sera, prendete il telefono e tenetelo vicino con il nostro numero che spero abbiate già salvato, 331-240-7878, perché potrebbe servirvi. Ricominciamo con la musica, tra poco arriveranno i Dick Dick tra i fiori rossi di un giardino, subito 15 anni, i vicini di casa.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

tradizione della musica napoletana. Abbiamo ascoltato due grandissimi successi e tanti altri ne ascolteremo. Andiamo adesso nelle Filippine, però, ci muoviamo un attimino, voliamo dall'altra parte del mondo quasi, per parlare di questo pappagallino che praticamente ha di nuovo rivisto il cielo ed è riuscito a godersi il cielo pur non potendo più volare, perché appunto è un pappagallo disabile, e praticamente gli è stata costruita questa piccola cabina su un drone per far volare appunto il pappagallino, che aveva sviluppato dei problemi di mobilità e non riusciva più a volare come prima. Quindi quest'uomo che lo ha trovato e lo ha accudito per restituirgli la sensazione di stare in cielo ha realizzato questa piccola cabina trasparente che sta sotto a un drone, e quindi così l'uccellino poteva sollevarsi in sicurezza sopra i campi, osservare il mondo dall'alto. Il video è diventato immediatamente virale sui social, non solo per l'invenzione curiosa ma soprattutto per l'amore, per il gesto di affetto che c'era dietro. Il fatto di occuparsi degli animali, non soltanto degli esseri umani, dimostra appunto una grande sensibilità, e davvero a volte l'amore non guarisce tutto ma può inventare strade nuove per far tornare un po' di felicità. Renato Zero con Voglia su Romantica Radio, e poi arriva anche Claudio Baglioni con Tutto l'amore che posso.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: In ogni

0: gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: È proprio quel momento, sapete tutti le regole di nomi, cose e città ed eccoci pronti a girare la nostra ruota. Quale abbinamento troveremo stasera? Andiamo! Fiore con la B di Bologna, però mi dovete dire un fiore con la B di Bologna, pensateci bene, il primo che mi scrive un fiore con la B al 331-240-7878, lo sapete, conquista uno dei nostri romanticissimi gadget.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Quantica Radio, sono Salvatore, siete favolosi, io vi ascolto ovunque, faccio il camionista e sono napoletano, vi ascolto dovunque in tutta Italia, un abbraccio e un bacio, siete grandi!
1: Sono Alessandro, chiamo dalla provincia di Napoli e volevo farvi i complimenti per questo nuovo format, questa radio in FM. Approfittavo per salutare tutti i miei amici che ascoltano buona musica come me e vi auguro una splendida giornata.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Quanti amici che si stanno godendo il rientro a casa, sono in macchina, come ad esempio Nello e la moglie Alessandra dalla provincia di Benevento, che mi scrivono di aver passato una bellissima giornata fuori, stanno rientrando in questo momento e gli assale la malinconia, ma la malinconia per le canzoni nostalgiche di Romantica, non perché si è fatta domenica sera, vero? Lo so, siamo in tanti ad avere poi questa malinconia per la domenica sera, che possiamo fare. E poi un saluto voglio farlo a Giovanna, che ci scrive invece dalla Toscana, dalla provincia di Grosseto. Dice di aver scoperto Romantica Radio da poco, ma di essere diventata già una fedelissima, di ascoltarci sempre, portarci con lei anche in questa domenica di lavoro. Non mi dici che tipo di lavoro, ma in ogni caso buon lavoro a te Giovanna, tieni duro, arriverà il momento del riposo anche se non è stato di domenica. Nada arriva con Dimmi che mi ami, che tu ami solo a me, e poi l'Equipe 84 nel ristorante di Alice.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

cena in questa domenica sera, anche se abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme. Mi fate parlare da sola? Assolutamente no. Al massimo voi mangiate, mettetevi comodi, lasciate la radio accesa oppure mettete bella acceso il digitale terrestre, così mi siedo anche io a cena con voi, ma di sicuro trascorriamo quest'ora insieme perché ho ancora delle cose molto curiose e interessanti da raccontarvi. Io sono sempre Paola Coda e fino alle 21, finché non passo il microfono a Gian Paserino, siete tutti miei e si riparte con la grande musica di Romantica Radio in questa domenica 24 maggio. Gianni Togni tra poco con Quella volta che ho bevuto troppo. Voglio vedere chi se la ricorda questa pazzesca. E subito ripartiamo con Lovely Day, Bill Withers.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! Un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Mi piaci!
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: E come sempre si riparte per parlare di un'altra iniziativa, di quelle che scaldano il cuore. Stavolta ce ne andiamo a New York, negli Stati Uniti, dove il sindaco Zoran Mandami, nuovo sindaco da poco tempo, si sta già facendo riconoscere e anche apprezzare molto, perché sta facendo delle iniziative interessanti, soprattutto per i ragazzi, i bambini. Ad esempio, ha deciso di trasformare alcune strade della Grande Mela di New York in campi da calcio gratuiti per i bambini, un progetto che trasformerà 50 vie davanti alle scuole pubbliche in spazi sicuri e gratuiti per far giocare i bambini. Quindi 50 vie di New York saranno chiuse al traffico e verranno costruite porte, mini campi, laboratori creativi, anche per fare delle feste di quartiere. E le ha chiamate Soccer Streets e saranno appunto degli spazi di socialità pensati appunto per riportare anche un po' i ragazzi per strada, a giocare per strada, a fare quelle cose che facevamo un po' tutti quanti noi, ma che soprattutto nelle grandi città metropolitane davvero sono sempre più rare. E è andato lui stesso, vestito con le magliette da calcio, a giocare in una di queste scuole e a sponsorizzare questa iniziativa con tutti i bambini, insomma, che ritornano a giocare per strada. Mi ha scaldato il cuore il fatto che appunto si cerchi in qualche modo di riportare i bambini a giocare per strada, anche con iniziative che coinvolgono la politica, ma che in qualche modo sono necessarie, perché si allontanano almeno un pochino dai dispositivi elettronici, ma in generale dall'isolamento, dallo stare chiusi in casa. Arriva tra poco Sempre Tu di Pupo, subito la voce è quella di Mina, con te sarà diverso.

puoi sconfiggere tutti alle carte, tanto sei sempre stato il più forte. Dove vai ti si schiudono porte, il successo ti ha reso importante, tutt'intorno ti senti un gigante.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ah, ma siete in tanti allora a festeggiare gli anniversari di nozze in questo mese di maggio, come ad esempio Oscar e Beatrice che ci scrivono da Milano di compiere quest'anno 35 anni di matrimonio e siamo ancora qui, scrivono, bravi, bravi, belle coppie solide. Poi ad esempio Cosimo e Giusi che ci scrivono da Cosenza, anche loro stanno per festeggiare l'anniversario di nozze proprio in questa settimana, il 27 maggio. Anche loro una bella data tonda, 24 anni insieme. Insomma, lo sapevo, lo immaginavo, anche per questo sono uscite canzoni e canzoni dedicate a questo mese, come la prossima che arriva, Fiore di Maggio, canzone che ad esempio mi viene spesso dedicata dai miei genitori e che ha sicuramente cantato il grande Fabio Concato proprio di recente, tornato ad esibirsi a Milano l'11 maggio, ma anche stasera si esibisce a Roma all'Auditorium Parco della Musica, tornato proprio dopo un periodo di pausa, mesi difficili segnati dalla malattia, però è stato bello rivederlo più forte, più grintoso che mai e pronto a tornare dal suo pubblico. Lo ascolteremo tra poco con Fiore di Maggio, Fabio Concato, subito Ornella Vanoni, Innamorarsi.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, siete la mia compagnia migliore. Ciao da Anna di Aprilia.
1: Romantica Radio, la radio che ti tocca le corde del cuore. Un bacio da Giovanni da Curti, il vostro più grande ammiratore. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Eh sì, siamo arrivati alla conclusione anche per questa puntata e anche per questo weekend insieme su Romantica Radio. Paola Coda è stata con voi sin dalle 17 di questo pomeriggio. Abbiamo concluso insieme la giornata, si è fatta sera, è arrivato l'orario della cena e anche del dopo cena, e rimanete qui perché è già pronto e sta per arrivare dopo le 21 Gian Passerino con una nuova puntata. E stasera si parlerà della musica in casa, come l'ascoltavamo una volta, dal transistor al giradischi, tutto quello che riusciva a trasformare i nostri salotti in piccoli tempi del suono. Non perdetelo Giampa dalle 21 in poi. Io vi aspetto il prossimo weekend, come di consueto dalle 17 di sabato mi trovate proprio qui su Romantica Radio. Vi lascio con la musica, Marcella Bella tra poco ci canterà Problemi, subito Johnny Dorelli, Bugiardo, Amore Mio. Passate una splendida serata e soprattutto una splendida settimana, e appuntamento a sabato prossimo. Baci da Paola Coda.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Anime romantiche, buonasera, benvenuti su Romantica Radio. Questa è l'ora in cui cerchiamo di tornare con la memoria, con le emozioni, con il cuore in una casa che non esiste più com'era, ma che dentro di noi è ancora perfettamente al suo posto. Voglio riportarvi in una cucina con la radio accesa, o magari un salotto con una radio accesa, o vediamo se ve la ricordate, la puntina che scendeva piano piano su un disco. Voglio portarvi stasera fino a mezzanotte in un mondo fatto di tecnologia, una tecnologia che in realtà non c'è più, che serviva per farci ascoltare la musica in casa. Ve la ricordate quella tecnologia? Quei radioni, grandi o radioloni, chiamateli come volete, giganteschi, quelli firmati Radio Marelli, il geloso, ce l'avevamo tutti, Grundig, il mangiadischi o il giradischi, i piatti della Technics, le torri hi-fi, la perla nera, Sony, Pioneer, Akai, le casse che dovevano essere della JBL, discussioni infinite su quale marchio suonasse meglio, una bellissima sensazione per cui mettere un disco non voleva dire riempire il silenzio, ma cambiare l'aria di una stanza. Saluti a tutti quanti voi, se siete in auto, magari ne rientro verso casa, saluti a chi è già a casa sul divano o magari già a letto, saluti a chi sta lavorando in questo momento, so che facciamo compagnia a tante persone che anche di domenica sera sono al lavoro. E in questa domenica sera voglio portarvi dentro quel rito che in tante famiglie italiane è stato molto più di un'abitudine, ascoltare la musica in casa. Oggi magari lo si fa un po' di meno, però bisognerebbe imparare e insegnare ai nostri ragazzi a farlo. Dai, raccontatemi un po' del vostro primo stereo, della radio di casa o del disco, del vinile che vi ha aperto il mondo, la serata in cui la musica sembrava contare più di tutto. Stasera parliamo di musica. Scrivetemi al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Lasciamo che i ricordi ricomincino a suonare in questa nostra serata, mentre a suonare sicuramente davvero sono le nostre canzoni d'amore.

ascoltare la musica in casa. Ecco di che cosa parliamo stasera su Romantica Radio con Gian Paserino. Buonasera a tutti. Ascoltare la musica in casa per tanto tempo non è stato soltanto un gesto distratto, così insomma, che contava un po' poco. È stato un rito. Prima ancora del disco c'era l'atmosfera. C'era una radio accesa in cucina che accompagnava i momenti più importanti della giornata, che potevano essere il pranzo, il caffè, le faccende domestiche. Poi in soggiorno c'era invece qualcosa di più importante, c'era il giradischi, c'era il mobile stereo, ancora prima forse ve la ricorderete, la fonovaligia, poi sono arrivati gli impianti veri, quelli che occupavano spazio, che dovevano essere mostrati con grande orgoglio, perché per tante famiglie italiane marchi come Philips e Grundig significavano affidabilità, modernità, serietà, ok. E poi negli anni 70 e negli anni 80 il linguaggio è cambiato, perché sono arrivati altri marchi, Pioneer, Akai, Sony, Technics, e lì la musica non era più soltanto una compagnia, ma diventava una passione, perché nascevano i cultori del suono, quelli che parlavano di watt, di potenza, di nitidezza, degli equalizzatori, quanti bassi, l'equilibrio tra i vari toni, la pulizia del suono. E se in casa c'erano delle casse della JBL, beh, allora si parlava già di un sogno vero e proprio, quasi un sogno americano. La cosa più bella era un'altra, però, secondo me, si ascoltava davvero tutto, la musica era necessaria, e un disco aveva due lati, un lato A e un lato B, e meritavano entrambi la nostra attenzione. Non si saltava tutto in fretta cliccando un tastino, si stava lì e si aspettava. E a proposito di musica, eccola quella di Romantica Radio che arriva, mentre ci portiamo dietro questa immagine bellissima, una casa che appena partiva una canzone diventava un posto ancora più vivo.

0: qui.
1: I vostri messaggi, amici, qui su Romantica Radio, che stanno arrivando al 331 240 78 78. Ci ha scritto Diana da Bari, che dice: ciao Giampa, mio padre aveva una radio della Geloso in cucina. Per me la giornata cominciava quando papà arrivava e la accendeva. Nessuno poteva toccarla, dovevamo aspettare che arrivasse lui per poterla accendere. Anche io ero molto geloso delle mie cose, devo essere sincero. Poi Marco da Torino scrive: ciao a tutti, quando arrivò il primo Pioneer a casa nostra sembrava fosse entrato il futuro in salotto, ci sentivamo tutti come in un'astronave. Beh, c'avevano tutte le lucine, i tastini, me lo ricordo, è successo anche a casa mia. E poi ci ha scritto Erika da Napoli: ciao Giampa, non ho più 16 anni, ma mi ricordo perfettamente che il giradischi Lesa di mia madre aveva un suono che ancora oggi nella mia testa coincide con il sabato pomeriggio. Bello. E poi Davide da Firenze parla delle casse, le JBL, dice: ciao a tutti, le JBL erano il sogno di mio fratello maggiore. Per mia madre erano solo due casse enormi che occupavano spazio. Spesso le usava come tavolino per poggiarci sopra le lampade oppure le cose dell'aperitivo. Vedi, noi le curavamo in un certo modo, poi le nostre mamme le trattavano così. E poi Francesco da Genova ha scritto: ciao a tutti, la vera emozione era vedere mio padre abbassare la puntina sul disco. Già quello era metà dell'ascolto, mi sedevo e lo guardavo mentre faceva le sue operazioni preliminari prima di ascoltare un vinile. Messaggi bellissimi i vostri, come al solito, perché raccontano una cosa molto vera. Noi non ci ricordiamo soltanto la musica che abbiamo ascoltato, la musica era un rito, e quindi ci ricordiamo il gesto, la stanza, la persona, come faceva le cose, con quale oggetto, qual era l'atmosfera. Continuate a scriverci, dai, continuate a farlo, perché ogni vostro messaggio ovviamente riaccende la nostra memoria legata a questi elementi. 331 240 78 78.

voglio sembrarvi un nostalgico come al solito, però una riflessione devo farla rispetto all'argomento di cui stiamo parlando stasera. Forse il motivo per cui le scene di cui stiamo discutendo, che sono anche raccontate nei vostri messaggi, ci commuovono ancora tanto, è che la musica di allora, di qualche tempo fa, chiedeva più presenza. Non era sempre disponibile, sempre invisibile, sempre a portata di click. Non è che bastava chiedere al tuo assistente vocale: ehi, riproduci, che ne so, sto cantante. No, quella era musica diversa, come se avesse un suo corpo. I dischi avevano la copertina, li potevi toccare, vedere i dischi. C'era un giradischi, c'era una cassetta da inserire, una manopola da girare, e questo la rendeva in qualche modo più rispettata. Certo, oggi abbiamo una libertà straordinaria, possiamo ascoltare tutto, sempre, ovunque, a portata di mano, abbiamo un milione di dischi dentro la tasca. Allora però il gesto dell'ascolto musicale sembrava avere una solennità maggiore, e proprio per questo lasciava un segno più profondo, no? Non era meglio o peggio in assoluto, lo dico sempre, era diverso. Secondo me c'era una qualità del tempo diversa. E forse qualche volta ci manca proprio quella, la qualità del tempo, il fatto che una canzone non fosse soltanto una cosa rapida, una presenza rapida, ma un piccolo evento da vivere spesso tutti quanti insieme. Continuate a scriverci, tra poco leggiamo ancora i vostri messaggi qui su Romantica Radio.

Amici di Romantica Radio, stiamo per chiudere la nostra prima ora insieme e tra poco torneremo ancora nelle nostre vostre case, quelle di un tempo in cui insieme ascoltavamo la musica tra i piatti, le torri hi-fi, le discussioni appassionate tra amici sul marchio migliore. E proveremo magari a capire perché certe stanze, quando suonavano bene, sembravano avere un'anima ancora più forte. Forse la riflessione più giusta da fare è che chiaramente ogni evento della nostra vita è figlio del tempo in cui viene vissuto, però un pizzico di nostalgia per quei vinili quando ci si poggiava la puntina sopra, sinceramente, ce l'abbiamo tutti quanti.

automobile, quella dei vostri genitori magari, era un lusso assoluto, perché stasera stiamo parlando proprio di come si ascoltava la musica tanti anni fa, in particolare di come si ascoltava in casa, in realtà. Questo per farvi tornare un po' alla mente gli impianti stereo, le torri hi-fi, i giradischi, serate in cui il salotto di casa sembrava il posto più importante del mondo soltanto perché lì c'era la musica giusta. Vi ricordate il mangiadischi? Ce l'avevate, ce lo portavamo in giro per metterci i dischi dentro, i 45 giri. C'erano invece poi i momenti in cui arrivavano le preferenze, le piccole rivalità tra appassionati, Philips tutta la vita, Pioneer assolutamente, Technics il sogno, Akai la raffinatezza, le JBL come se si trattasse non di due casse, di due strumenti per ascoltare la musica, ma insomma, promesse di felicità. Raccontatemi il vostro marchio del cuore, dai, il modello che vi sembrava irraggiungibile, il primo apparecchio che vi ha fatto sentire grandi. Scrivetemi un WhatsApp al 331 240 78 78, oppure mandatemi una mail a redazione@romanticaradio.it, perché qualche volta la memoria non ha soltanto un volto, anche un suono che potrebbe essere proprio quello che avete ascoltato da ragazzi in casa vostra. Arriva adesso il suono della nostra musica, quella di Romantica Radio.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

Ma ve le ricordate le discussioni che facevamo, ragazzi, all'epoca per i marchi? Eravamo estimatori di un marchio o di un altro? Stiamo parlando, lo ricordiamo per chi dovesse essere arrivato adesso su Romantica Radio, della musica ascoltata un po' di anni fa, ecco, mettiamola così, degli stereo, gli stereo di casa, degli impianti che avevamo, e si discuteva tanto, non perché fosse soltanto una questione tecnica, ma perché ogni stereo raccontava un gusto, un'idea, perfino un carattere. Philips era il classico elemento di affidabilità, no? Grundig sembrava più elegante, quasi da signori. L'ESA era il marchio italiano e quindi ti faceva sentire, insomma, un po' più orgoglioso di averlo in casa. Poi arrivarono dall'estero Pioneer, Akai, Sony, Technics. Lì il discorso diventava diverso perché c'erano differenze anche abbastanza importanti: chi cercava il suono più pieno, chi la precisione, chi il design. C'erano persone che, me lo ricordo, io ero tra queste, ci si fermava davanti alle vetrine dei negozi di elettrodomestici come se si stesse guardando un'automobile di lusso. C'erano le torri hi-fi con la doppia cassetta e tu immaginavi di poter sentire due cose una dopo l'altra senza che si fermasse nulla, o di poter registrare da una cassetta all'altra. C'erano gli impianti col V-meter, no? Con gli aghi che si muovevano per farti vedere il livello. Quelli che avevano il giradischi, il piatto, il sintonizzatore, delle casse imponenti ai lati. E in certe case, quando finalmente arrivava poi uno stereo nuovo, sembrava quasi un passaggio di status sociale, non perché si volesse ostentare qualcosa, perché in realtà si sentiva di avere portato in salotto qualcosa che avrebbe cambiato un po' il modo di vivere, perché si ascoltava la musica in maniera diversa. E forse anche per questo che ci ricordiamo così bene quel mondo, no? Perché non parlava soltanto di apparecchi, parlava di desiderio, di attenzione, di piccoli orgogli domestici che sapevano dare forma alla felicità. Così come forma alla felicità speriamo possa dare la nostra musica, quella che arriva adesso su Romantica Radio.

Altri vostri messaggi al 331-240-7878 qui su Romantica Radio in questa domenica sera. Ci ha scritto Paolo da Firenze che scrive: ciao Giampa, mio padre parlava di Technics come si parla di una religione. Era diventato un sacerdote di quella religione. Anche io ero un grande fan di Technics, devo essere sincero. Insomma, parliamo di un marchio veramente, veramente storico, iconico. E poi Davide da Palermo ci ha scritto: ciao Giampa, con Akai mio padre si sentiva un ingegnere del suono. Anche se ascoltava sempre gli stessi dischi di musica italiana, in realtà si sentiva come se ascoltasse la musica d'oltreoceano. Vabbè, insomma, voglio dire, andava bene, italiana, straniera, non è un problema, caro il mio Davide. E poi ci ha scritto Enrico da Roma: ciao Giampa, il mangiadischi era il mio primo amore, non era perfetto, ma sembrava la cosa più mia che avessi. Ragazzi, il mangiadischi, quello portatile, era veramente una cosa con le batterie, me lo ricordo, le pile, i torcioni, quelli grandi grandi dietro. Poi Marco da Bari ci ha scritto: ciao a tutti, la radio in cucina era di mia madre, lo stereo in salotto era di mio fratello, ogni stanza aveva un suono diverso e io sapevo chi stesse ascoltando qualcosa anche quando ero chiuso nella mia stanzetta. E poi ci ha scritto Lulu da Milano: ciao Giampa, il bello era che si ascoltava un disco fino in fondo, non soltanto la canzone famosa, e quindi dedicavi più tempo a scoprire la musica degli artisti. Questo è verissimo, non si ascoltava soltanto, si stava con la musica, era un modo di vivere insieme con la musica e tutti noi insieme accompagnati dalla musica, e questo manca un po'. Continuate a scriverci questa sera, ogni vostro ricordo come sempre ci sta facendo tornare un po' indietro nel tempo, ma in realtà ci sta facendo riflettere che la qualità del tempo trascorso insieme forse oggi ci manca un po'. Speriamo che un piccolo rimedio possano essere le canzoni che arrivano adesso qui su Romantica Radio.

piace spulciare, lo sapete, nelle nostre serate insieme tra le vostre mail, che sono sempre tantissime. Vi ricordo l'indirizzo redazione@romanticaradio.it. Quella che ho scoperto tra le tante stasera è di Ciccio da Napoli, che scrive: forse non mi manca soltanto il vinile o la torre hi-fi, mi manca il fatto che in casa decidevamo davvero di ascoltare qualcosa tutti insieme. È vero, hai colto il centro di questo discorso. La differenza spesso non stava soltanto nella tecnologia, perché molti non potevano permettersi le cose più importanti. Il punto era la scelta. Ascoltiamo questo, adesso stiamo insieme. In quel momento, molto semplice, molto solenne, la casa cambiava proprio umore, no? Forse oggi ascoltiamo più musica, però allora la musica era più protagonista delle nostre vite e per questo lasciava una traccia diversa, un solco che è rimasto riconoscibile anche a distanza di così tanti anni. Musica che noi ci auguriamo di far rivivere ogni sera qui su Romantica Radio, e a questo proposito sentite un po' le canzoni che ho scelto per voi.

Amici di Romantica Radio, si parla di musica stasera qui all'interno del nostro spazio serale e tra poco entreremo nell'ultima parte di questa nostra notte insieme su Romantica Radio e lì proveremo a capire perché tra, ve li ricordate, i radioloni, quelli grandi, giganteschi, i mobili radio o i giradischi, le cassette, le torri hi-fi, non c'era soltanto il suono della musica. E infatti noi non stiamo parlando soltanto di quello, del suono della musica, ma di una forma di intimità domestica che sapeva davvero farci compagnia. Se vi va, ne parliamo insieme tra poco ancora qui su Romantica Radio.

Anime romantiche, sono da poco passate le 23, questa è l'ora in cui i ricordi si fanno più nitidi. Le case sono sicuramente più silenziose, certe immagini sembrano quasi riprendere voce. Saluti a chi è a letto, con la radio accesa piano, o a chi è ancora sul divano e sta ritornando con la mente a una puntina che scende su un giradischi, a un vinile che aveva due lati, il lato A e il lato B. Quello A, c'erano i successi che si ascoltavano di più, il lato B era più segreto, no? C'erano nascoste le cose. O magari le cassette che si registravano alla radio, o il mega stereo, la torre, hi-fi che in salotto sembrava davvero una presenza. Era più importante del camino, lo si metteva al centro. Stasera qui su Romantica Radio stiamo parlando di musica in casa, ma in fondo non è soltanto di quello che si parla. Discutiamo anche di una cosa più grande, del modo in cui si creava atmosfera, si creava vicinanza tra le persone di una famiglia, si creavano ricordi, quindi memoria. Semplicemente decidendo di ascoltare un po' di musica insieme. Se volete potete ancora scrivermi al 331 240 7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

come si ascoltava la musica in casa un po' di anni fa. Beh, amici, si ascoltava in maniera diversa e alla fine, quello di cui discutiamo questa sera qui su Romantica Radio, alla fine quello che ci emoziona ancora di quel modo di ascoltare la musica in casa non è soltanto il supporto attraverso il quale la ascoltavamo, quindi tecnologicamente il giradischi, la cassetta, la torre hi-fi, è il fatto che tutto questo chiedesse una presenza da parte di tutte le persone coinvolte, chiedesse tempo, chiedesse cura. E quando una cosa ti chiede tutto questo, ti chiede tempo, ti chiede presenza, smette di essere un consumo veloce, diventa una relazione. Ma voi ve le ricordate quelle cose? Vi ricordate i piatti della Technics, gli impianti stereo, le casse che portavano nel soggiorno il desiderio di sentirsi meglio, di stare meglio dentro quella canzone? E attorno a questi marchi di cui abbiamo parlato stasera nasceva quasi una piccola cultura domestica del suono. Ci si confrontava, c'erano i gusti, passioni, rivalità di quale team sei. Ma sotto tutto questo c'era una verità molto semplice: la musica, quella che ascoltavamo, contava davvero. Ed è probabilmente per questo che ce lo ricordiamo ancora con così tanta dolcezza e tenerezza, perché non ci manca soltanto il suono analogico. A me personalmente, che sono un cultore, ecco, di quel mondo, sì, manca moltissimo il suono analogico, un po' sporco, un po' rovinato, ma sicuramente più vero. Però in assoluto ci manca il mondo che si costruiva intorno a quel suono. A proposito di suono, lasciamo che siano ancora le nostre più belle canzoni d'amore a restare con noi, come facevano certe serate, senza prendersi tutto lo spazio, ma riempiendo comunque la nostra vita.

Ancora un po' di messaggi di questa notte, bellissimi come sempre, grazie per il fatto di essere protagonisti delle nostre serate. Ciro da Napoli ha scritto: ciao Giampa, da noi la radio in cucina era il segnale che c'era qualcuno in casa. Quando uscivamo la spegnevamo, ma la prima cosa che facevamo appena entrati era accendere la radio. E poi Tony da Torino ha scritto: ciao a tutti, le guerre tra marchi erano vere, me le ricordo. In fondo, secondo me, erano soltanto un modo per dire quanto amavamo la musica. In maniera diversa da oggi, hai ragione Tony, perché la rispettavamo, assolutamente. E poi ci ha scritto Lena da Bari che dice: ciao Giampa, a me manca molto il salotto nel quale ci fermavamo tutti per ascoltare la musica di sera. Era un'altra abitudine, molto bella, dopo cena ci si metteva lì, ognuno faceva le sue cose, però si metteva un po' di musica, la si ascoltava tutti insieme. È proprio così, amici, il centro della nostra serata è questo, non ci mancano soltanto gli oggetti, ci manca quel momento condiviso nell'ascolto, che significava famiglia, significava appartenenza al gruppo di amici, insomma, quella roba che facevamo tutti quanti insieme. E che spero possa replicarsi adesso che arrivano le nostre prossime canzoni, un po' come se fossimo tutti quanti nel salotto di una grande casa.

Amici di Romantica Radio, arrivati fin qui, questa sera ci rendiamo conto che non abbiamo parlato soltanto di impianti stereo, di radio, di dischi, di vinile, abbiamo parlato delle nostre case, abbiamo parlato delle presenze che c'erano nelle nostre vite, di un modo molto dolce e molto vero di cambiare il tono di una stanza con una canzone. Ve lo ricordate quel salotto, quella cucina, quella cameretta in cui la musica non serviva a coprire il silenzio, ma serviva per rendere quel silenzio più bello, più nostro, più vivibile? Magari ci è tornata in mente una persona, che so, ripensateci, chiudete un attimo gli occhi. Papà, mamma, fratello, sorella, una copertina, un impianto stereo, un disco? Beh, quella immagine dovete tenervela stretta, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, ma servono a ricordarci quanto bene si può stare anche semplicemente ascoltando una canzone nella maniera giusta. E questa notte forse ce l'ha fatto sentire molto bene, e se non ci siamo riusciti ancora, tranquilli, perché di musica ce n'è ancora. E sono sicuro che ascoltando insieme le prossime canzoni di Romantica Radio vi sentirete magnificamente bene.

Pian pianino stiamo arrivando alla fine di questa nostra notte insieme. Ricordate che Romantica Radio continuerà a farvi compagnia anche dopo la mezzanotte con Romantica Night. È uno spazio molto interessante, c'è una voce intima e avvolgente, quella di Alex Poli, bellissima, e ci sono 3 ore di melodie ricercate, di poesie e di narrazioni capaci di arrivare dritte al cuore. È un programma che sta avendo grande successo, quindi vi consiglio di ascoltarlo da mezzanotte in poi, tra pochissimo, qui su Romantica Radio. We'll be right back.

siamo arrivati in conclusione, amici di Romantica Radio, la conclusione emotiva di questa serata bella in cui abbiamo parlato di musica ascoltata a casa, di come lo facevamo nel nostro salotto, in cucina, in cameretta, attraverso gli impianti stereo molto potenti o i piccoli elementi che avevamo, il mangiadischi, qualcosa di piccino che ci era stato regalato. Grazie a tutti quanti voi per aver condiviso le vostre emozioni, i vostri ricordi, quindi grazie a chi ci ha scritto, a chi ci ha soltanto ascoltato, magari anche a chi non ha detto nulla ma ha sentito tornare un elemento dentro di sé, una radio, un disco, una stazza, insomma una parte di sé che gli è tornata in mente. Se potete, prendetevi ancora ogni tanto il tempo di ascoltare qualcosa per davvero. Vale la pena, vale farlo per la musica, ma spesso anche per le persone che dovremmo imparare ad ascoltare meglio. Vi raccomando, tra poco la notte continua con Alex Poli e Romantica Night. 3 ore con la sua voce intima e avvolgente e melodie ricercate, poesie, narrazioni che sapranno arrivare dritte al vostro cuore. Noi ci salutiamo qui, ci sentiamo il prossimo fine settimana e da Giampa e da Romantica Radio, buonanotte a tutti.

0: nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono. La consapevolezza di saper ricominciare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta, lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo. Non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme. Sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.